0: sabe cose fuori sa scolonea, ome! Cos'è una esperienza aula, no? Senti come potete chiamare.
1: FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.